mursa di spetaludes, cucimonde tu simona, una mursa di nanemona, un spalisi sto cignà. La mignotta fta d'avrania, puta magaglia su buona, mestica maritinavia.